0: Sono le 2:02.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Spice Girls,
5: Jerry, Emma, Mel B, Victoria e Mel C, ovvero le Spice Girls, 5 ragazze capaci di vendere 18 milioni di dischi e diventare famose come i Beatles o quasi. Fin da bambine, Jerry e compagne sognano tutte un futuro da star di Top of the Pops. Nessuna di loro però avrebbe mai pensato di entrare nel mito della musica rispondendo semplicemente a un'inserzione. L'annuncio che Bob Herbert e suo figlio pubblicano nel 1993 sul quotidiano The Stage per creare una girl band. Tra le ragazze che rispondono all'annuncio vengono scelte Jerry Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown e Michelle Stevenson. Più tardi Michelle Stevenson lascerà il gruppo e verrà sostituita da Emma Banton. All'inizio il gruppo si chiama Touch e non comprende Victoria. La futura signora Beckham entrerà nella band solo nel 1994, quando l'ensemble si chiama già Spice Girls. A segnare la carriera delle Spice Girls nel marzo 1995 è l'incontro con il manager Simon Fuller, abilissimo a strappare alla Virgin un contratto miliardario. Fino a luglio 1996 non succede niente di speciale, poi all'improvviso, con la pubblicazione del primo singolo Wanna Be, le ragazze firmano la canzone che per le ragazze degli anni 90 di tutto il mondo rappresenta l'inno delle girl power. Wanna Be conquista la prima posizione in classifica in 31 diverse nazioni e Spice, l'album di debutto, vende oltre 18 milioni di copie.

Con il successo per le 5 Spice Girls arrivano anche divertenti soprannomi. Jerry diventa Ginger per la sua capigliatura rosso fuoco. Emma è Baby per il look acqua e sapone. Melanie Brown è Scary perché è la più estroversa. Victoria è Posh perché vestita sempre alla moda. E Melanie è Sporty, la ragazza sportiva e un po' maschiaccio. Le ragazze conquistano milioni di fan grazie alla loro musica accattivante, alla loro energia e alla loro pazzia. Molte le Spice follie rimaste celebri. Una su tutte, la celeberrima toccata al sedere del principe Carlo d'Inghilterra. Nel Regno Unito, nel febbraio 1997, il fenomeno Spice Girls viene consacrato da due Brit Awards. Quello per il miglior video, per Say You'll Be There, e quello per il miglior singolo, per Wanna Be. Sempre nei primi mesi del 1997, le Spice Girls conquistano anche gli Stati Uniti. Wanna Be arriva al numero uno della classifica di Billboard ed è il primo gruppo britannico della storia della musica a raggiungere la vetta delle chart USA con il singolo d'esordio. In America, Wanna Be vende oltre 5 milioni di copie.

Il 9 marzo 1997, all'indomani dell'uscita di Mama, Who Do You Think You Are, le Spice Girls diventano il primo gruppo della storia delle classifiche discografiche britanniche a piazzare in prima posizione i primi quattro singoli. Nell'estate del 1997, tra giugno e agosto, viene girato Spice World The Movie, documentario che racconta una pazza settimana nella vita del quintetto. Posh e i compagni sono all'apice della carriera. Hanno piazzato 9 singoli su 10 al primo posto della classifica britannica e tutto il mondo conosce lo slogan da loro coniato: Girl Power, potere alle ragazze. Per non parlare del fatto che le Spice stabiliscono un record anche per quel che riguarda le esibizioni dal vivo. Durante lo Spice World Tour, per il concerto in programma al Madison Square Garden, il gruppo ha stabilito il record di vendita di biglietti più veloce, con 13.000 biglietti in meno di 12 minuti. Tutto fila a meraviglia, ma come un fulmine a ciel sereno, nel maggio 1998, la rossa Jerry Halliwell lascia il gruppo. Ancora impegnate nelle tappe europee del World Spice Tour, le ragazze si ritrovano in quattro. A Oslo, il management parla di un'assenza temporanea di Ginger dovuta a gastroenterite, ma il 31 maggio 1998, Jerry, attraverso i suoi avvocati, annuncia ufficialmente di aver lasciato la band. Pur rimaste in quattro, le Spice sono intenzionate a continuare la loro attività e vincono anche un Grammy Award come miglior gruppo femminile. I fatti però smentiscono le speranze di Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton e Melanie Chisholm, che nel 2000 pubblicano l'album Forever e quindi sospendono l'attività del gruppo.

Tra il 1999 e il 2000, l'ex Spice Jerry esordisce come solista e il suo esempio è seguito anche da Melanie C e Victoria. È Jerry che ottiene maggiore successo grazie a brani come Mi Cico Latino, Look at Me e It's Raining Men. Perché le Spice tornino insieme bisogna aspettare il 2007, quando le ragazze decidono di fare una reunion. Il 9 novembre 2007 esce Greatest Hits, una raccolta dei maggiori successi che comprende i 12 singoli estratti dei primi tre album della band. La canzone Move Over, inclusa nell'album Spice World, già utilizzata per uno spot pubblicitario della Pepsi, e due inediti, la ballata Headlines e il brano Voodoo. Il singolo Headlines è accompagnato da un video super sexy, in cui le cinque ragazze ancheggiano sinuose indossando reggiseno e poco più. Se il Greatest Hits non vende il numero di copie sperato, al contrario i biglietti per il tour vanno letteralmente a ruba. All'inizio la tournée prevedeva solo 11 concerti, alla fine le date tra Nord America e Regno Unito saranno 40. Folli come al solito, le Spice hanno deciso di spostarsi per il tour a bordo di un Boeing 757 costruito a loro immagine e somiglianza e battezzato Spice Force One. Qui le ragazze viaggeranno con i loro familiari e possono usufruire anche di un asilo e di una sala trucco. Altri due aerei seguono lo Spice Force One con ballerini e lo staff.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eurythmics. La bellezza androgina e la voce incantevole di Annie Lennox e il genio musicale del polistrumentista Dave Stewart. È dall'incontro di questi elementi che negli anni Ottanta nasce uno dei gruppi più amati del panorama synth-pop britannico, gli Eurythmics. Ex fidanzati ed ex componenti del gruppo The Tourist, la Lennox e Stewart debuttano discograficamente nel 1981 con l'album In the Garden. I primi guadagni del duo vengono reinvestiti in uno studio di registrazione, dove la coppia sperimenta nuove sonorità elettroniche. I primi tre singoli incisi in proprio, This is the House, The Walk e Love is a Stranger, ottengono scarso successo. Ma proprio quando i due stanno quasi per gettare la spugna, il secondo CD del gruppo, Sweet Dreams Are Made of This, diventa un successo mondiale.

Diventati celebri anche in America grazie a Sweet Dreams Are Made of This, gli Eurythmics, sempre nel 1983, pubblicano anche l'album Touch, che li conferma star mondiali. L'unica delusione che Annie Lennox e Dave Stewart affrontano in questo periodo viene dal cinema. Ingaggiati dalla Virgin Films per comporre la colonna sonora del film Orwell 1984, i loro brani non piacciono al regista Michael Redford, che li scarta. I pezzi verranno ugualmente pubblicati nel disco dal titolo 1984, For the Love of Big Brother, da cui fu estratto il singolo Sex Crime. Ancora un anno, e il duo inglese dà alle stampe l'album intitolato Be Yourself Tonight. Rispetto ai lavori precedenti, qui c'è un ricorso minore all'elettronica, sacrificata nel nome di collaborazioni con musicisti fantastici, quali alcuni membri degli Heartbreakers, Elvis Costello e Dean Garcia. Tra i brani, anche la celebre There Must Be an Angel, Play With My Heart, con Stevie Wonder all'armonica e Aretha Franklin ai cori.

dopo il successo dei singoli quali There Must Be an Angel, Play With My Heart o It's Alright, Baby's Coming Back, gli Eurythmics nel 1986 pubblicano Revenge, album che segna un ulteriore allontanamento dall'elettronica e che in America non ottiene i risultati sperati nonostante singoli come Missionary Man. È in questo periodo che Dave Stewart inizia a produrre dischi anche per altri artisti, collaborando con icone del calibro di Bob Dylan e Tom Petty, mentre Annie Lennox decide di dedicarsi anche alla recitazione. Sono i primi segnali di un possibile scioglimento della band, che in ogni caso, prima di mettere davvero una pietra sopra la loro storia artistica, pubblica anche il CD Savage del 1987 e We Two Are One, album del 1989, che contiene hit come Don't Ask Me Why e Angel. Miracle.

L'addio tra Annie Lennox e Dave Stewart, e quindi la fine degli Eurythmics, arriva all'inizio degli anni 90. Il polistrumentista inglese, nel 1990, scala le classifiche con il suo CD Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. La sua bella collega scozzese, due anni dopo, darà il via ad una luminosa carriera solista con il CD Diva. Per 9 anni le due metà del celebre gruppo non hanno occasione di incontrarsi artisticamente. Nel 1999, però, con la complicità galeotta dei Brit Award, i due tornano a suonare sullo stesso palco e decidono di collaborare nuovamente anche in studio. Dalla reunion nasce Peace, CD di brani inediti, anticipato da I Saved the World Today, il disco che conquista i mercati anglofoni, precede una lunga e fortunata tournée che tocca anche l'Italia. A dispetto dei consensi ottenuti dopo questa esperienza, la Lennox e Stewart tornano di nuovo ai loro rispettivi progetti, accantonando di nuovo gli Eurythmics.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Stevie Wonder. Cleveland Hardaway Judkins, in arte Stevie Wonder, nasce a Saginaw il 13 maggio 1950. Cieco fin dal primo giorno di vita, a causa di un'eccessiva quantità di ossigeno nell'incubatrice, cresce assieme ai 5 fratelli sviluppando, grazie a loro e alla sua mamma, la capacità di comunicare e vedere il mondo attraverso le 7 note. Il padre, un pastore protestante, e la madre divorziano quando lui ha solo 5 anni e con la madre e i fratellini si trasferisce a Detroit, dove vive una vita di sacrifici. L'unica consolazione per Stevie è cantare nel coro della chiesa del suo quartiere. La sua attitudine al soul lo porta presto a fondare varie band giovanili, anche grazie a un'organizzazione benefica che gli regala il suo primo strumento musicale, una batteria. Non è il tanto agognato pianoforte, ma Stevie se ne fa una ragione. Visto il suo talento, il cugino gli procura un provino alla Tamla Motown. I dirigenti della casa discografica, davanti a questo ragazzino di 11 anni, restano a bocca aperta. Davanti a loro c'è un genio e, ribattezzandolo Little Stevie Wonder, lo mettono sotto contratto e nel 1963 pubblicano il suo primo 45 giri, Fingertips. Il brano balza al numero 1 della classifica dei singoli più venduti in America. È nata una delle più grandi stelle del soul.

Nel 1965, a soli 13 anni, Stevie Wonder è già un cantautore e un compositore di prima grandezza e pubblica una serie di dischi con il celebre produttore e autore Clarence Paul, che scrive per lui hit come Until You Come Back to Me. Negli anni 60, il musicista di Saginaw pubblica album raffinati come Uptight and Down to Earth del 1966, I Was Made to Love Her del 1967, For Once in My Life del 1968 e My Cherie Amour del 1969. Dischi che lo fanno conoscere anche al di là dei confini degli Stati Uniti. In Italia, per esempio, pubblica nel 1968 il singolo Il Sole è di Tutti, Passo le mie notti qui da solo, e nel 1969 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Gabriella Ferri con Se tu ragazzo mio. Sono gli anni 70 però a far entrare Wonder nella leggenda. In questo decennio, con la collaborazione della prima moglie, Syreeta Wright, Stevie si guadagna 14 Grammy Awards grazie a 33 giri storici come Signed, Sealed and Delivered, Where I'm Coming From, Music of My Mind, Talking Book, Inner Vision e soprattutto il mitico doppio LP Songs in the Key of Life, che nel 1976 arriva ai vertici delle hit parade di tutto il mondo. Nel disco, una pietra miliare della musica mondiale, Wonder incide brani epocali come I Wish, As, Love Is Need of Love Today, Sir Duke e Isn't She Lovely.

Gli anni 80 per Stevie Wonder iniziano con il successo mondiale dell'album Hotter Than Julie e terminano con l'ingresso trionfale nel 1989 nella Rock and Roll Hall of Fame. Ispirato dalla musica di Bob Marley, nel 1980 il musicista compone Master Blaster Jammin', enorme successo che viene seguito dalle prestigiose collaborazioni con Paul McCartney in Ebony and Ivory, Michael Jackson in Get It e Just Good Friend, Dionne Warwick, Elton John e Gladys Knight in That's What Friends Are For, e con il progetto USA for Africa nella celebre We Are the World. Nel 1984 Stevie Wonder viene ingaggiato per comporre la colonna sonora del film The Woman in Red. Per la pellicola, diretta da Gene Wilder e interpretata dalla bellissima Kelly LeBrook, il musicista crea un vero capolavoro. Per il tema I Just Call to Say I Love You vince un Oscar e un Golden Globe.

Stevie Wonder torna a scrivere per il cinema anche negli anni 90, che iniziano proprio con il successo della colonna sonora del film di Spike Lee, Jungle Fever, del 1991. Nel 1995 esce l'album Conversation Piece, che non riesce a bissare il successo commerciale dei precedenti lavori, ma vince 2 Grammy Award per la canzone For Your Love. Nello stesso anno viene pubblicato anche il live Natural Wonder e 3 anni dopo la raccolta di 4 CD at the Closer of the Century. Nel 2005, dopo ben 10 anni, Stevie Wonder pubblica un nuovo album, A Time to Love. Il disco, anticipato dal singolo So What the Fuss, vede la collaborazione di Prince alla chitarra e Lee Ann Vogue ai cori. Nel luglio 2005 partecipa al concerto evento Live 8 suonando al Museum Art di Philadelphia insieme a Will Smith, Alicia Keys e Black Eyed Peas.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eagles. Atmosfere country rock e testi che colpiscono al cuore. Questo sono gli Eagles, alfieri della West Coast, ai quali si devono brani come Desperado e Hotel California. Gli Eagles, una delle formazioni più rappresentative degli anni 70, sono formati dal chitarrista Bernie Ladon, nato nel 1947 a Minneapolis. Il chitarrista e cantante Glenn Frey, nato nel 1948 a Detroit. Il bassista Randy Meisner, nato nel 1946 nel Nebraska. E il batterista Don Henley, nato nel 1947 nel Texas. A farli incontrare è un'altra star, Linda Ronstadt, che chiama a tutti e quattro per la registrazione del suo album Silk Purse del 1970. Due anni di attesa e il quartetto decide di debuttare in proprio con un album autointitolato che, grazie al brano Take It Easy, scritto da Frey e Jackson Browne, ottiene un buon successo. Il disco, che contiene anche Witchy Woman, fa conoscere la band agli addetti ai lavori e in breve tempo gli Eagles diventano il punto di riferimento della musica della West Coast. Il segreto del successo della band è saper miscelare gradevoli armonie vocali, country e rock. Una miscela che si rivela vincente con la realizzazione del secondo CD Desperado, che esce nell'aprile del 1973.

La dolce ballata, che dà il titolo all'album Desperado, viene eletta immediatamente uno dei cavalli di battaglia degli Eagles. Perché la band diventi quel campione di vendite che conosciamo oggi, bisogna però attendere il 1974, anno che segna l'ingresso nel gruppo del chitarrista Don Felder e l'uscita del terzo album On the Border, raccolta di inediti in cui compare la struggente ballata Best of My Love, il loro primo singolo da prima posizione in classifica. La consacrazione definitiva arriva nel giugno 1975 con la pubblicazione di One of These Nights. Singoli come Take It to the Limit e One of These Nights impongono la band nelle preferenze musicali degli amanti del rock. Nello stesso anno, il chitarrista Bernie Lydon viene sostituito da Joe Walsh. Con Walsh, il suono degli Eagles si orienta verso atmosfere più rock, come testimonia nel dicembre 1976 l'album Hotel California. Accanto alla title track, un capolavoro amato nei cinque continenti, Wasted Time, Victim of Love e Pretty Maids All in a Row. Il successo di vendite proietta la band nell'Olimpo del rock, dando un impulso deciso anche alla raccolta pubblicata pochi mesi prima, Their Greatest Hits, che stabilisce un record assoluto negli Stati Uniti, vendendo 29 milioni di copie.

Giunti all'apice della popolarità, gli Eagles rallentano la propria attività. Il gruppo è in crisi creativa e prima di vedere l'uscita del nuovo album passeranno 3 anni. Solo nel settembre 1979, dopo che anche Randy Meisner abbandona il gruppo per essere sostituito da Timothy B. Schmidt, nato in California nel 1947, gli Eagles pubblicano The Long Run, album destinato a far presa immediatamente sul pubblico, nel quale compaiono Heartache Tonight, The Long Run e I Can't Tell You Why. Il consumo di alcol e droga

Manley, Frey, Walsh, Felder e Schmidt. Gli Eagles si ritroveranno nel 1994 per una tournée e per pubblicare nel novembre dello stesso anno Hell Freezes Over. Nuove versioni di grandi successi della band e quattro inediti, tra cui Get Over It e Tequila Sunrise. Alle tastiere stavolta c'è Timothy Drury. Le vendite li premiano ancora una volta, tanto che il DVD di Hell Freezes Over diventa in breve il DVD più venduto nella storia della musica. Nel 1998 la band entra anche nella Hall of Fame, ma l'ennesima crisi è in agguato. Nel 2001, a febbraio, viene improvvisamente licenziato Don Felder per dissidi con Ellie e Frey. Il gruppo torna ad essere un quartetto e si rimette subito on the road per celebrare il trentennale. Per celebrare la ricorrenza, nel 2000 gli Eagles hanno pubblicato un'antologia davvero esauriente, Selected Works 1972-99. Nel 2003 esce il nuovo singolo All in the World e nel 2004 parte l'ennesimo tour, che culminerà nel 2005 con l'uscita del nuovo DVD live della band Farewell One Live from Melbourne. Il 2006 vede gli Eagles impegnati nell'ultima parte del Farewell One Tour. Ciò non impedisce comunque l'uscita di un nuovo album in studio, Long Road Out of Eden, disco doppio pubblicato in Italia il 26 ottobre 2007 e trainato dal singolo How Long.

0: Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Sade. Bella, elegante e con la voce sensuale, una vera sirena della musica internazionale. Questo è Sade. Un artista che si è meritata il titolo di Queen of Cool. In ambito pop, Sade, ovvero Ellen Furshade Adu, è sicuramente la cantante africana più celebre. Nata a Ibadan, in Nigeria, il 16 gennaio 1959, da madre inglese e padre nigeriano, all'età di 4 anni si trasferisce in Gran Bretagna nell'Essex. Per amore della sua terra d'origine, l'Africa, fin da piccola Sade, che ama la musica, si avvicina al soul e ad artisti come Marvin Gaye e Nina Simone. A dispetto della sua grande passione per le sette note, Sade da ragazzina non pensa mai di poter diventare una cantante famosa. Come tutte le sue coetanee del college, al massimo canta alle feste studentesche. E da grande finisce per fare la modella. Richiestissima dai più grandi stilisti, Sade scoprirà il suo talento di cantante soltanto all'inizio degli anni Ottanta. Il primo gruppo a volerla come lead singer sono gli Arriva, un ensemble dedito al Latin Funk che nel giro di poco tempo assumerà il nome di Pride. È con questa formazione che si scopre, oltre che ottima interprete, anche autrice di un raffinato R&B. La prima incisione di Smooth Operator viene fatta proprio in questo periodo.

Ormai annoiata dal funky, Sade abbandona i Pride, portandosi dietro i musicisti a lei più affini. Il bassista Paul S. Denman, il chitarrista e sassofonista Stuart Matthewman e il tastierista Andrew Hale. È con loro che nel 1984 nasce il progetto Sade, un progetto raffinato che debutta discograficamente nel 1984 con l'album Diamond Life. L'R&B della bella musicista di Ibadan è diverso da quello di tutti gli altri artisti del periodo. Nelle sue canzoni, al posto delle classiche e languide atmosfere erotiche dell'R&B, ci sono melodie più eleganti. Una miscela raffinata in cui il jazz incontra accattivanti ritmi di samba, come accade nel singolo multiplatino Smooth Operator, o prende sotto braccio atmosfere più drammatiche e cupe, come succede nella canzone Hang On To Your Love. Diamond Life, il disco di debutto di Sade, oltre a convincere la critica, ottiene anche ottimi risultati di vendite. La sua eleganza nell'esprimersi, la pacatezza del suo pensiero e il modo di vestirsi con estrema semplicità diventano trendy, al punto che dopo la vittoria del Grammy nel 1985 come miglior nuova artista, il prestigioso Time le dedica la copertina e le assegna il titolo di Queen of Cool, termine musicale sì, ma che si riferisce anche all'indole calma e rilassata dell'artista. Alla fine del 1985 esce il secondo lavoro Promise, disco che si fregia di melodie accattivanti e sinuose. The Sweetest Taboo, il primo singolo tratto da Promise, diventa in breve tempo una mega hit e fa lievitare le vendite dell'intero album.

Durante il World Tour, che segue la pubblicazione di Promise, Sade raccoglie consensi nei 5 continenti. Un anno di pausa ed incisioni in studio e nel 1988 esce Stronger Than Pride, raccolta di inediti che ribadisce la classe e il gusto jazz del gruppo. Da questo lavoro vengono tratti i classici del repertorio di Sade come Paradise, Love is Stronger Than Pride e Nothing Can Come Between Us, canzoni con le quali l'artista e il suo gruppo riescono a rendere popolare nel mondo un R&B adulto, ricco di atmosfere jazz e suggestioni di altri tempi. All'indomani del tour di Stronger Than Pride, Sade si prende una nuova pausa e l'11 febbraio 1989 si sposa con il filmmaker Carlos Cola. Dopo 4 anni di silenzio, l'ex modella pubblica il suo album più maturo, Love Deluxe. Le atmosfere malinconiche che pervadono il disco fanno breccia ovunque e il pubblico tributa onori a brani come No Ordinary Love, Feel No Pain e Cherish the Day.

Tutt'altro che prolifica, dopo il consenso raccolto con No Ordinary Love, Sade attende ben 8 anni prima di tornare a registrare un nuovo disco. Anni in cui si dedica alla propria vita privata. Dopo il divorzio dal marito Scola, incontra e si innamora del produttore musicale Bob Morgan. La coppia ha una figlia, Ila, nata il 21 luglio 1996. Impegnata a fare la mamma, la cantante afro-inglese torna a cantare soltanto nel 2000, anno in cui pubblica l'album Lover's Rock, un disco che riprende e sviluppa la stessa vena intimista di Love Deluxe. Una raccolta di melodie intense che si intrecciano ancora una volta a sonorità raffinate. Anche se Sade manca dalle scene da molto tempo, il primo singolo estratto, By Your Side, è subito un hit. 2 anni più tardi, nel 2002, arriva anche il primo CD live ufficiale, Lover's Life. Nel 2005, Sade incide una nuova canzone, Moom, con la quale si esibisce al Voices for Darfur Charity Concert, evento benefico organizzato l'8 dicembre 2004 alla Royal Albert Hall di Londra per raccogliere fondi a favore delle vittime della guerra in Darfur.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Amy Winehouse.
3: Sole splendente e fitta tenebra. Amy Jade Winehouse, indubbiamente tra le più grandi musiciste del terzo millennio, è anche la più celebre vittima dello showbiz sonoro dell'era del web. Nata a Enfield, nel Middlesex, in Inghilterra, il 14 settembre 1983, debutta in pubblico a soli 10 anni nel gruppo hip-hop Sweet and Sour. Controcorrente fin da adolescente, la cantautrice britannica si fa espellere a 13 anni dalla Sylvia Young Theatre School per il suo carattere indomito e il suo piercing al naso. Nello stesso anno riceve in regalo la sua prima chitarra e si cimenta nello studio dei generi più diversi, spaziando dalle Salt and Pepper a Sarah Vaughan. È proprio il mondo del jazz a rendersi conto prima degli altri del suo enorme talento e già nel 1999 viene ingaggiata nella National Youth Jazz Orchestra. Ancora 3 anni e nel 2002, grazie all'aiuto del cantante soul Tyler James, incontra i discografici della Island che la mettono sotto contratto e nel 2003 pubblicano il suo debut album, Frank. Nel CD, nominato per 2 Brit Awards e per il Mercury Music Prize, compaiono singoli di successo come Take the Box, In My Bed, You Sent Me Flying, Pumps

Visto l'enorme successo dell'album Frank nel vecchio continente, per il secondo CD di Amy Winehouse, Back to Black, viene pianificata la distribuzione in tutto il mondo. Rehab, il singolo apripista del disco che viene pubblicato il 23 ottobre 2006, diventa immediatamente un tormentone galattico. Il brano, che parla del rifiuto di disintossicarsi dall'alcol e dalla droga, è autobiografico. La cantautrice inglese, del resto, è una moderna modite, voce da ribalte mondiali e vita da bassifondi. Negli Stati Uniti, come in Europa, le tracce di Back to Black fanno incetta di premi, dai Grammy Awards agli MTV Awards. Love is a Losing Game, il quarto singolo estratto dal CD, diventa addirittura argomento di un testo d'esame all'Università di Cambridge. Gli altri brani, da You Know I'm No Good a Me and Mr. Jones, Back to Black, Tears Dry on Their Own e Rehab, sono tutti un successo.

Grazie alla fama acquisita con il CD Back to Black, Amy Winehouse è invitata a manifestazioni importanti come Rock in Rio. Qui, dove è chiamata a cantare accanto a icone internazionali, si presenta assolutamente senza voce. I suoi manager e la famiglia parlano di problemi respiratori e in effetti la musicista viene ricoverata in clinica per un enfisema polmonare e vi resta fino al 25 giugno 2008. Solo due giorni dopo, a Londra, canta alla festa per i 90 anni di Nelson Mandela, nel concerto organizzato ad Hyde Park, accanto ad artisti come John Baez. Tornata ad abitare con i genitori, Amy lavora lacrimente al suo terzo CD e nel frattempo cerca di disintossicarsi dalla schiavitù del crack. La sua dipendenza, nel frattempo, a causa di alcune immagini rubate alla sua intimità, è diventata di pubblico dominio. E solo l'8 ottobre, quando del tutto sobria si esibisce in un bar di Londra, il City Burlesque, i suoi fan riprendono a sperare di poter riascoltare la sua incantevole voce. E infatti, pochi giorni dopo, vengono rese pubbliche le date del suo ritorno dal vivo con concerti in Brasile, Italia, Serbia, Turchia e Romania. In contemporanea esce It's My Party, brano realizzato in collaborazione con Quincy Jones e pubblicato nell'album del celebre produttore americano.

Per rivedere Amy Winehouse, i fan attendono fino al 18 giugno 2011, quando la cantautrice apre il suo tour europeo a Belgrado, in Serbia. La scena che si presenta agli occhi del pubblico è terrificante. L'artista sale sul palco in evidente stato confusionale, non riesce a stare in piedi e men che meno riesce a cantare. Le immagini del concerto fanno immediatamente il giro del mondo sul web e la tournée viene prima posticipata e poi annullata. 2 mesi di silenzio e di nuove cure, e il 20 luglio 2011 si esibisce con la sua figlioccia Dionne Broomfield all'iTunes Festival. È l'ultima apparizione. Il 23 luglio seguente, la musicista viene trovata senza vita nella sua casa, al numero 30 di Camden Square. Il resto è leggenda. L'autopsia non chiarirà mai definitivamente la causa del decesso, forse dovuto all'alcol, forse alla droga. Ma quel che è certo, però, è che Amy Winehouse se n'è andata come altre mai dimenticate stelle quali Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Kurt Cobain a 27 anni. Lioness Hidden Treasures uscirà postumo. Di lei, stella caduta nella polvere, resteranno il rimpianto e i suoi ultimi brani. Body and Soul, duetto con Tony

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Gibson Brothers.
3: Se si citano i fratelli Frankfurt, nessuno sa chi siano. Se si nomina il loro pseudonimo Gibson Brothers, tutti pensano immediatamente agli anni d'oro della disco music. Nati in Martinica, Chris, Patrick e Alex Frankfurt iniziano a esibirsi in pubblico in Francia, dove si sono trasferiti da bambini agli inizi degli anni 70. Gli esordi non sono facili. Tutti quanti amanti delle sonorità caraibiche e in particolar modo della salsa, i tre fratelli all'inizio vengono snobbati da addetti ai lavori e dal pubblico. Finché nel 1976, cambiato il cognome in Gibson, non decidono di formare una band tutta loro, con la quale suonare proprio quelle musiche esotiche che amano tanto. La scelta si rivela un successo. Nello stesso anno esce Come to America, che proietta i Gibson Brothers ai vertici delle classifiche europee.

Con Come to America i Gibson Brothers inventano un nuovo genere di musica dance che viene denominato da chi ama le etichette e le classificazioni Eurodisco. In ultima analisi, la risposta del vecchio continente al fenomeno della febbre del sabato sera e più in generale della disco music americana. Chris, Patrick e Alex Gibson, forti del successo di pubblico ottenuto con il loro singolo di debutto, pubblicano immediatamente un secondo disco, Heaven, che nel 1977 li conferma nuove stelle della musica dance.

Nel 1977, anno di uscita di Heaven, tutto il mondo ormai impazzisce per la disco e i Gibson Brothers si contendono le copertine dei giornali musicali sia con le maggiori star del rock che con le stelle del pop. Se in America milioni di persone stravedono per Donna Summer o i Bee Gees, in Europa a occupare le prime posizioni delle classifiche dei dischi più venduti sono Cerrone, i Santa Esmeralda, i Bonnie M e appunto i Gibson Brothers. Meno di un anno e nel 1978 il trio francese pubblica in Svezia Cuba, primo singolo estratto dall'omonimo album.

In Svezia Cuba è una hit strepitosa e l'etichetta discografica Island decide di distribuirlo anche nel resto del mondo. È il trionfo. Ogni DJ e ogni radio d'Europa prima ed America poi passano questo pezzo. Il successo di questa canzone, di diritto un classico della disco music, costringe i Gibson Brothers a farne una riedizione già nel 1980. Ad accompagnare l'uscita di questo tormentone anche uno dei primi videoclip concepiti per essere trasmessi da canali monotematici musicali. Nelle immagini due finte palme, una sdraio da spiaggia, un tavolino e i fratelli Gibson a ballare con una bella ragazza di colore. Destinati a scomparire assieme al fenomeno della disco music, Chris, Patrick e Alex accantoneranno il progetto Gibson Brothers dopo aver pubblicato altri successi come Che sera mi vida o My Heart's Beat

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Kylie Minogue.
1: Kylie Ann Minogue nasce a Melbourne, in Australia, il 28 maggio 1968. Papà Ron e mamma Carol, insieme al fratello Brendan e la sorellina Danny, si accorgono subito che Kylie ha un talento naturale per la recitazione. La solita gavetta tra provini e spot pubblicitari e la bella ragazzina di Melbourne approda alla soap opera Neighbours, una produzione della TV australiana che viene trasmessa con gran successo anche nel Regno Unito. Già piuttosto affermata come attrice nel 1987, la Minogue diventa cantante quasi per caso, quando per un evento benefico decide di incidere Locomotion, cover del famoso brano Little Eva. Il singolo entra direttamente al numero uno della classifica australiana. A confermare la giovane attrice una pop star è l'enorme successo di I Should Be So Lucky, che nel 1988 scala prima le classifiche australiane, poi quelle inglesi ed europee. Il suo album di esordio, intitolato semplicemente Kylie, vende circa 8 milioni di copie nel mondo. Kylie è il nuovo fenomeno musicale del pop. Got to be certain, Je ne sais pas pourquoi ed Especially for you, in cui duetta con Jason Donovan, tutti i brani pubblicati a pochi mesi dall'uscita dell'album d'esordio conquistano i vertici delle hit parade.

Nel 1989 Kylie Minogue pubblica il suo secondo album Enjoy Yourself. Il primo singolo estratto, Hand on Your Heart, è il primo hit di una lunga serie. Grazie a Tears on My Pillow, Wouldn't Change a Thing e Never Too Late, la cantante australiana riesce a piazzare ben 5 singoli al numero 1 in soli 2 anni. Il pop orecchiabile della Minogue conquista anche il Giappone, dove Turn It Into Love si piazza al numero 1. Il 1989 è un anno importante per l'artista di Melbourne, che scala anche la chart USA con la riedizione di Locomotion. Ancora non si è spento il clamore attorno a CD Enjoy Yourself, che esce il terzo album, Rhythm of Love. Disco edito nel 1990, in cui sono presenti grandi successi come Better the Devil You Know, Step Back in Time, What Do I Have to Do e Shock It, brani con i quali Kylie abbandona l'immagine semplice da ragazza della porta accanto per diventare una seducente diva. Alla trasformazione del look nel 1991 si accompagna anche una profonda maturazione artistica. Nel 1991 Kylie Minogue si trasferisce a Londra e lavora a Let's Get to It, album in cui il pop orecchiabile degli esordi è sostituito da sonorità più ricercate, che spaziano dal soul alla dance. Quest'ultimo album non riesce a bissare i consensi raccolti dai suoi predecessori, ma il tour europeo che segue è comunque sold out ovunque.

Nel 1992 esce il primo Greatest Hits di Kylie Minogue. Oltre a tutti i suoi maggiori successi, la raccolta comprende tre inediti: What Kind of Fool, Celebration e Where in the World. Mentre il Best arriva al primo posto in Inghilterra, Kylie torna davanti alla telecamera. Nel 1994 è al fianco di Jean-Claude Van Damme in Street Fighter, sfida finale, film ispirato al videogioco omonimo che grazie agli spettatori più giovani sbanca i botteghini. Un anno di pausa e dopo aver firmato un contratto con la Deconstruction Records, pubblica il suo quinto e auto-intitolato album, dove sono contenuti successi quali Confide in Me e Put Yourself in My Place. Con questo nuovo lavoro, Kylie Minogue abbandona del tutto le facili melodie con le quali si è fatta conoscere. Al posto delle composizioni da consumare velocemente dei dischi precedenti, il nuovo CD propone brani dalle sonorità più mature e complesse. Una ricerca profonda che nel 1996 porta la cantante australiana a duettare con Nick Cave, personaggio che per antonomasia rappresenta il rock intellettuale della fine del Novecento. Dall'incontro con il rocker suo connazionale nasce l'intensa Where the Wild Roses Grow, brano accompagnato da un video in cui Kylie appare più sensuale che mai, pur interpretando una donna cadavere in riva a un lago.

Nel 1997 Kylie Minogue pubblica l'album di minor successo commerciale della sua carriera, Impossible Princess. Come spesso accade, a dispetto delle vendite, questo è il disco più amato dai fan della musicista, perché ricco di atmosfere indie. La buona stella della cantante di Melbourne sembra definitivamente tramontata quando nel 2000, dopo essere passata alla casa discografica Parlophone, pubblica Light Years. Trainato dai singoli Spinning Around e On a Night Like This e dal duetto con Robbie Williams, Keith

Tour 2005, tournée che una volta vinta la malattia riprenderà nel 2006, dandogli il nome di Sugar Homecoming Tour, la tournée della ragazza che torna a casa. Nel 2007 Kylie incide il suo decimo album, X, disco in cui ci sono singoli come Two Hearts, Wow, In My Arms e All I See. Al disco segue nel 2008 il nuovo X Tour 2008, un'interminabile serie di concerti partiti da Parigi per toccare oltre 50 città solo in Europa.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Bob Sinclar.
5: Mamma e papà gli dicono continuamente: studia, lascia stare la musica e pensa a costruirti un futuro. Ma il giovane Christophe Lefrian sa, fin da ragazzino, che la sua vita non è a scuola o in biblioteca, bensì in quelle puntine e quei messaggi a cui pensa dalla mattina alla sera. Appena diventato maggiorenne, il giovane DJ francese non ha dubbi. Lascia la famiglia, assume lo pseudonimo di Bob Sinclar, omaggio al personaggio di Bob Sinclair, interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo, e apre una sua casa di produzioni musicali, la Yellow Production. Grazie alla sua passione e al suo talento, la Yellow Production si ritaglia un posto importante nell'ambito della musica house e a 29 anni, nel 1998, lo stesso Sinclar diventa una star mondiale grazie al singolo Gym Tonic. Questo tormentone planetario, che viene realizzato assieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk, si basa su campionamenti di alcune frasi del celebre videocorso di fitness di Jane Fonda. La celebre attrice, per niente contenta di essere stata tirata in ballo, chiede il ritiro del disco. Ma Bob Sinclar e Thomas Bangalter non si arrendono. Chiamati in studio anche Paul Glancy e Duncan Glasson degli Space Dust, i due realizzano una cover di Gym Tonic. Il brano raggiunge il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito ed è l'inizio di una carriera folgorante. 6 anni ancora e nel 2005 Bob Sinclar è ai vertici delle charts in tutti i 5 continenti con il brano Love Generation. From

Bob Sinclar non è solo un DJ e produttore di successo, è il simbolo di uno stile di vita che piace ai giovani di tutto il mondo. Grazie anche alla sua passione per il tennis, sfoggia anche un fisico superbo e i giornali rosa ne fanno una star. Dalla metà degli anni 2000, il suo volto è conteso dalle multinazionali in cerca di testimonial credibili e i suoi set radunano centinaia di migliaia di persone ogni volta. Nel 2006, mentre nel mondo latino impazza la versione spagnola di Love Generation, ovvero Generación del Amor, Sinclar è già al lavoro per realizzare un nuovo classico della musica house. Entrato in studio con il cantante britannico Steve Edwards, registra World All Dawn, Children of the Sky, pezzo destinato a diventare il tormentone estivo di quell'anno, nonché il lascia passare per raggiungere l'ambito premio di miglior DJ al mondo, che viene conferito a Bob Sinclar agli MTV Awards.

La fama di Bob Sinclair è tale che, il 16 maggio 2007, viene ingaggiato dal neo presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy, per mixare alla grande festa per l'elezione organizzata in Place de la Concorde a Parigi. Tornato a chiudersi in studio di registrazione, il DJ e produttore francese decide di creare nuove canzoni in cui, oltre alla musica house, siano presenti anche le sonorità reggaeton dei suoi esordi e sperimentazioni con sonorità indiane. Nasce così Born in 69, al quale collaborano personaggi del calibro di Sugar Hill Gang e Shabba Ranks. Nelle varie tracce c'è un po' di tutto, dai campionamenti della Lambada dei Kaoma a quelli di Bongo Bong di Manu Chao o di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, anticipato dal singolo Lala Song, il CD è l'ennesimo successo.

Anche il secondo decennio degli anni 2000 vede Bob Sinclar mietere successi planetari. Made in Jamaica del 2010, rilettura reggae delle sue maggiori hit, viene candidato ai Grammy. La raccolta The Best Of, edita lo stesso anno, si accaparra le prime posizioni delle classifiche di vendita in tutto il mondo e nel 2011 il DJ francese spopola con il nuovo singolo TikTok, inciso con Sean Paul. Anche l'Italia lo ama follemente e lui, sempre nel 2011, ripaga il bel paese remixando il brano Far l'amore, portato al successo da Raffaella Carrà, e partecipando nel ruolo di se stesso nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina, con Christian De Sica e Sabrina Ferilli, di cui cura anche la colonna sonora. Instancabile, Sinclar, che ha un vero fiuto per le melodie killer, tuttora sforna un successo dopo l'altro. Al suo attivo, per esempio, Me Not a Gangsta con Colonel Rayel del 2011, Rock the Boat con Pitbull, Dragonfly e Fatman Scoop del 2012, Forte di nuovo con Raffaella Carrà del 2015 o Burning con Daddy's Groove del 2016.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Roxy Music. I Roxy Music vengono fondati a Londra nel 1971 da un gruppo di giovani musicisti inglesi desiderosi di sperimentare nuove sonorità. Nella line-up del gruppo ci sono il cantante Brian Ferry, il chitarrista Phil Manzanera, il sassofonista Andy McKay, il batterista Paul Thompson e il geniale tastierista e ingegnere del suono Brian Eno. Grazie a Robert Fripp, leader dei King Crimson, per i quali Ferry fa un'audizione come cantante, i Roxy Music ottengono il loro primo contratto discografico dalla Island, la stessa etichetta di Fripp. Già molto richiesti come live band nei locali londinesi, nel 1972 i Roxy Music pubblicano l'auto-intitolato album Roxy Music. Virginia Plain, Remake Remodel, L'Editron, If There Is Something, Would You Believe e altri brani scritti da Brian Ferry per il disco hanno un enorme successo grazie all'originalità delle sonorità proposte dalla band, che viene troppo frettolosamente legata alla scena glam rock di artisti quali David Bowie, T-Rex e Mod Hoople. Trainato dal successo del singolo Virginia Plain, l'album Roxy Music arriva fino alla top 5 britannica. Ancora un anno e il gruppo si conferma fra le formazioni più popolari dell'epoca grazie al secondo LP For Your Pleasure, raccolta di 8 emozionanti brani inediti che spazia da Do the Strand a Beauty Queen, passando per In Every Dream Home a Heartache e Grey Lagoons.
3: For your pleasure in our present state, heart falls part true like anything.

Subito dopo l'uscita di For Your Pleasure, Brian Eno lascia i Roxy Music. Il geniale musicista, una volta lasciati Brian Ferry e gli altri, si unisce a Robert Fripp, con il quale incide l'album No Passive Footing, dando il via a una carriera costellata di successi. Nel frattempo, i Roxy Music, sotto la guida sempre più esperta di Ferry, che nel frattempo porta avanti anche la sua carriera solista, costruiscono un loro suono all'insegna dell'eleganza. Il primo album del dopo Eno è Stranded, del 1973. Nell'album compaiono brani firmati da Brian Ferry e per la prima volta anche pezzi scritti dal cantante con il chitarrista Phil Manzanera e il sassofonista Andy McKay. Tra le tracce anche il singolo Street Life, Just Like You e Serenade. Sulla copertina di questo album, che conquista la prima posizione della classifica degli album più venduti in Inghilterra, è ritratta la ragazza di Brian Ferry, la playmate dell'anno, Marilyn Cole. Anche sulla copertina del successivo Country Life del 1974 sono ritratte due belle modelle, Constance Caroli ed Evelyn Grunwald. La foto delle due ragazze conosciute da Brian Ferry in Portogallo viene considerata troppo osè in America, Spagna e Olanda, dove viene censurata, costringendo il gruppo a ristampare l'album con una diversa copertina.

Il 1975 per i Roxy Music è l'anno dell'album Siren. Sulla copertina, per l'ennesima volta, è ritratta una ragazza del rubacuori Brian Ferry, la splendida Jerry Hall. Musa che ispira a Ferry brani come Love is the Drug e Sentimental Fool, che segnano una svolta del gruppo verso le sonorità disco e soul. Il successivo album, Manifesto, arriva dopo una pausa di 4 anni e all'inizio le nuove canzoni stentano ad affermarsi. Poi, grazie soprattutto al singolo Dance Away, i Roxy Music tornano a dominare le chart. Manifesto è l'ultimo 33 giri con il batterista originale Paul Thompson, che per il successivo Flesh and Blood del 1980 verrà sostituito da veri session men. Nel dicembre 1980, in ricordo di John Lennon, che è stato tragicamente ucciso da uno squilibrato, Ferry e soci pubblicano una loro versione di Jealous Guy, che li porta al numero 1 dei 45 giri più venduti su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Nel 1982 i Roxy Music pubblicano Avalon, l'album più celebre della loro discografia, ma anche l'ultimo disco della band. A chiudere la storia della formazione inglese è lo straordinario successo del singolo More Than This, un vero classico della musica internazionale. In Avalon, oltre all'elegantissima title track e More Than This, sono incluse anche The Space Between, While My Heart Is Still Beating, Take a Chance With Me e True to Life. All'indomani dell'uscita di Avalon, Brian Ferry decide di dedicarsi esclusivamente alla propria carriera solista, iniziata nell'ottobre 1973 con la pubblicazione dell'album These Foolish Things. Fra i maggiori successi del cantante e autore inglese c'è l'album Boys and Girls del 1985, 33 giri nel quale è inclusa la celebre Slave to Love, canzone che fa parte della colonna sonora del mitico film 9 settimane e mezzo con Kim Basinger e Mickey Rourke. Nel 2001, convinti da un'allettante offerta economica, Ferry, Manzanera, McKay e Thompson riformano i Roxy Music per affrontare un fortunato tour mondiale. Pur non registrando materiale nuovo, nel terzo millennio la band organizza varie tournée e nel 2005 partecipa anche al Live 8, esibendosi a Berlino.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Dionne Warwick. Mary Dionne Warwick nasce a East Orange, nel New Jersey, il 12 dicembre 1940. Figlia di Mansell Warwick e Lee Drinkard, si avvicina al canto frequentando con la sua famiglia il coro gospel della madre, una formazione piuttosto celebre che incide per la RCA. Dotata di un talento straordinario, una volta conseguita la laurea all'Università di Hartford, Dionne si dedica interamente alla musica. Il suo primo 45 giri, che viene pubblicato nel novembre del 1962, è Don't Make Me Over. Sulla copertina del disco, a causa di un banale errore del tipografo, il cognome della giovane cantante americana viene riportato in maniera sbagliata. Warwick invece di Warwick. Invece di prendersela, Dionne fa buon viso a cattivo gioco e da quel momento decide di assumere il cognome d'arte di Warwick. Don't Make Me Over ottiene un discreto successo e, l'anno dopo, Dionne torna in studio per incidere Anyone Who Had a Heart. A confermare la stella di prima grandezza è l'uscita di Walk On By, che nell'aprile 1964 vende milioni di copie in tutto il mondo. Nello stesso anno, la cantante è presente nella classifica dei dischi più venduti con ben 6 canzoni.

Grazie alla collaborazione con i compositori Hal David e Burt Bacharach, alla metà degli anni 70 Dionne Warwick è puntualmente ai vertici delle hit parade. Tra i maggiori successi di questo periodo ci sono Message to Michael, Trains and Boots and Planes e I Just Don't Know What to Do With Myself, tutte del 1966, e Alfie del 1967. Nel 1967 Dionne pubblica il suo settimo album, Here Where There Is Love, e più tardi, nello stesso anno, supera ogni record di vendite con il suo singolo I Say a Little Prayer, tratto dall'LP The Windows of the World. Nel 1968, su suggerimento dell'attrice Barbara Parkins, la cantante del New Jersey abbandona temporaneamente Davide Bacharach e incide la colonna sonora del film Valley of the Dolls, scritta dagli autori Andre e Dori Previn. Nell'album che prende il titolo da Valley of the Dolls, esce nello stesso anno e grazie ad una nuova incisione della title track Do You Know the Way to San Jose e nuove canzoni di Davide Bacharach. L'album resta nella classifica Billboard Hot 100 Album Chart per oltre un anno.

Il numero di successi incisi da Dionne Warwick alla fine degli anni 60 è impressionante e comprende Promises Promises, Who Is Gonna Love Me, There's Always Something There to Remind Me, I'll Never Fall in Love Again, You Have Lost That Loving Feeling, The Girl's in Love with You e il tema del film The April Fools. E gli anni 70 cominciano sotto una stella altrettanto fortunata, con hit quali Make It Easy on Yourself, Let Me Go to Him e Paper Mash. Nel 1970 la straordinaria interprete americana vince il suo secondo Grammy Award per l'album I'll Never Fall in Love Again. Purtroppo per gli appassionati di bella musica, nel 1972 i compositori Burt Bacharach e Al David decidono di sciogliere il loro sodalizio e la cantante, che ha appena firmato un nuovo contratto con la Warner Bros., si ritrova senza il loro apporto prezioso. Per la Warner Bros., etichetta con la quale è legata fino al 1977, Dionne Warwick incide 5 album con vari produttori. Dionne, Just Being Myself, Then Came You, The Track of the Cat e Love at First Sight.

Nel 1980 Dionne Warwick torna prepotentemente in auge proprio grazie a I'll Never Love This Way Again, brano che le permette di vincere due nuovi Grammy Award. Nel 1982, dalla collaborazione con Barry Gibb dei Bee Gees, nasce il felice duetto di Heartbreaker e nel 1985 la cantante partecipa alla registrazione del benefit We Are The World con le maggiori pop star americane e inglesi. Nel 1986 per Dionne arriva anche il quinto Grammy Award per il brano That's What Friends Are For, inciso assieme a Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder per raccogliere fondi per l'Associazione Americana per la Ricerca sull'AIDS. Amatissima anche in Italia, la Warwick ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1967 con Dedicato all'amore in coppia con Peppino Di Capri e nel 1968 con La voce del silenzio insieme a Tony Del Monaco. Nel bel paese, l'artista è tornata a esibirsi anche il 12 agosto 2008, quando ha presentato a Capri l'evento Dionne Warwick and Friends. Uno spettacolo che ha visto sul palcoscenico insieme a Dionne suo figlio David Elliott, la nipotina 13enne Seyenne, il pianista Romeo Scaccia e Paola e Chiara. Nel 2013 è apparsa anche sulla TV di Stato italiana, partecipando al programma I migliori anni condotto da Carlo Conti, dove canta Heartbreaker e What the World Needs Now is Love.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Matt Bianco. Matt Bianco è un gruppo che nasce in Inghilterra nel 1982 dallo scioglimento dei Blue Rondo alla Turk. Il nucleo originario della band è formato dal vocalist Mark Reilly, dal tastierista Danny White e dal bassista brasiliano Quito Poncioni. I tre musicisti, in parte riutilizzando il repertorio del loro precedente gruppo, in parte scrivendo nuove composizioni, mettono su un repertorio che piace ai discografici della UEA. Sotto contratto per la famosa casa discografica, i Matt Bianco si mettono a cercare una voce femminile che possa dare un'impronta originale alle loro canzoni. Qualche provino, e Reilly e soci si trovano davanti l'allora sconosciuta cantante polacca Beja. L'ideale per interpretare Get Out of Your Lazy Bed, More Than I Can Bear, Half a Minute, Sneaking Out the Back Door e altre canzoni dell'album USA Dare You On, che nel 1984 viene trainato in vetta alle classifiche europee dall'omonimo singolo. Il look noir, anni 50 della band, e il loro rifarsi al jazz più orecchiabile conquistano il pubblico.

All'indomani dello straordinario exploit di Matt Bianco, la cantante Beja e il tastierista Danny White decidono di lasciare il gruppo. Beja intraprende la carriera solista e Danny, che nel frattempo è diventato il suo compagno nella vita, la accompagna in questa nuova avventura. Il nome Matt Bianco resta di proprietà di Mark Reilly, che chiama accanto a sé l'ex tastierista e session man degli UM, Mark Fisher. Insieme, il duo pubblica nel 1986 l'album Matt Bianco, che si avvale dei cori femminili della performer di colore Jenny Evans. Matt Bianco riscuote consensi ancora più ampi dell'album di debutto della band e il primo singolo estratto, la cover del classico Yeah Yeah, resta nella top 20 inglese per 10 settimane. Matt Bianco, che viene pubblicato anche nell'allora futuribile versione CD, è seguito da un imponente tour europeo che vede il duo esibirsi con una big band di 13 elementi. Due anni ancora e i due Mark, nel maggio 1988, pubblicano il doppio singolo Don't Blame It on the Girl, Wap Bam Boogie e l'album Indigo, che contiene anche Good Times, Nervous e Say It's Not Too Late.

Anche a Indigo, i Matt Bianco fanno seguire un colossale tour europeo che riscuote grandi consensi di critica e pubblico. Nonostante il successo ottenuto dai primi lavori della band nel 1990, la UEA decide di scindere il contratto con Reilly e Fisher e a conclusione del rapporto pubblica la prima raccolta del gruppo The Best of Matt Bianco. Da questo momento in poi, a salvaguardia della propria indipendenza artistica, il gruppo registrerà nei propri studi e offrirà il disco finito a etichette indipendenti per la distribuzione mondiale. L'anno dopo è la volta dell'album Samba in Your Casa, che esce per la East West Records. A differenza dei precedenti album della band, Samba in Your Casa è decisamente orientato verso il Latin pop, la dance e la musica elettronica. Pur non bissando i successi dei suoi predecessori in Europa, questo album apre ai Matt Bianco le porte del mercato giapponese e asiatico, dove i due Mark sposteranno la loro attività fino all'inizio degli anni 90. Nel CD, assieme alla title track, ci sono anche Macumba e la cover del brano What a Fool Believes di Kenny Loggins e Matt.

Nel 2004, dopo 20 anni di tour e registrazioni, Mark Fisher lascia i Matt Bianco e Mark Reilly, di cui resta comunque un ottimo amico. Grazie ad amici comuni, nello stesso anno Reilly, Beja e Danny White decidono di tornare assieme e firmare un nuovo contratto con l'etichetta E-Mercy. Dalle reunion nasce l'album Matt Mood, che prende il nome dall'omonimo brano strumentale tratto dal primissimo LP Who Said Are You On del 1984. In Matt Mood, tra le altre canzoni, anche La Luna, che viene ben accolto anche in Italia. Nel 2005, avendo ottenuto un discreto successo, i tre membri originali di Matt Bianco intraprendono un lungo

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Stai ascoltando Gamma Radio.
4: Gamma

0: ascoltando Gamma Radio.
1: Gamma Radio.
0: Golden Hits. Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Suoniamo solo grandi successi.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 7.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
3: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.
6: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giovedì ancora all'insegna dell'estate e del sole in Lombardia, cielo sereno poco nuvoloso nella nostra regione, insomma l'estate va avanti e anche per i prossimi giorni non capiterà un granché. Un cambiamento atteso a partire da giovedì 10 settembre, staremo a vedere. Come temperature e valori alti, arriviamo a toccare anche i 34-35 gradi sulla bassa pianura padana nel primo pomeriggio, nel weekend addirittura punte di 37-38. Per sapere come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: sono le 8.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Scontro tra Russia e UE per i droni esplosivi di Lipsia. Mosca respinge ogni accusa, minaccia reazioni. Gli 007 tedeschi avrebbero identificato due uomini responsabili dei falliti attentati. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare tra USA e Iran. Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita e la prima regione di centrodestra a farlo, recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, dice il presidente del Consiglio regionale Zaia.
7: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
6: L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca. Vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Da Laura Supino, buona giornata.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Le regioni di Nord-Ovest non vedranno cambiamenti un po' come su tutta Italia in queste giornate alle prese con un'ennesima ondata di calore, quindi un inizio di settembre estivo a tutti gli effetti con valori al di sopra delle medie, un caldo anomalo di 6-8 gradi in media, quindi non avremo novità salvo un po' di variabilità nuvolosa sulla Riviera Ligure, qualche occasionale fenomeno di calore sui rilievi. Per il resto giornate come detto calde con un caldo ancora più intenso in prossimità del weekend. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. Li ascolti in streaming.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi Marche, anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Mosca reagisce all'accusa tedesca di aver compiuto atti di guerra ibrida lanciando droni esplosivi verso Lipsia. Tutto falso, la nostra reazione sarà durissima, promette la Russia. La guerra USA-Iran, Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Teheran risponde ai raid di ieri con il lancio di missili e droni verso il Kuwait. Il capo del Pentagono Hegseth ha intanto prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo il quale è il segno che la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Chaos Report, Giulia Presutti rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. La decisione dopo l'incontro tra lo stesso Corsini e i redattori di Report, che ha riaperto un filo di dialogo sul futuro della trasmissione. Gli US Open di tennis a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giovedì ancora all'insegna dell'estate e del sole in Lombardia, cielo sereno poco nuvoloso nella nostra regione, insomma l'estate va avanti e anche per i prossimi giorni non capiterà un granché. Un cambiamento atteso a partire da giovedì 10 settembre, staremo a vedere. Come temperature e valori alti, arriviamo a toccare anche i 34-35 gradi sulla bassa pianura padana nel primo pomeriggio, nel weekend addirittura punte di 37-38. Per sapere come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Sono le 10.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79 euro, due pezzi a 4,99 euro. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49 euro, due pezzi a 5,99 euro.

0: rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle. Il commosso saluto di Ausilio. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
3: Con il contributo della Regione Lombardia.
4: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Le regioni di Nord-Ovest non vedranno cambiamenti un po' come su tutta Italia in queste giornate alle prese con un'ennesima ondata di calore, quindi un inizio di settembre estivo a tutti gli effetti con valori al di sopra delle medie, un caldo anomalo di 6-8 gradi in media, quindi non avremo novità salvo un po' di variabilità nuvolosa sulla Riviera Ligure, qualche occasionale fenomeno di calore sui rilievi. Per il resto giornate come detto calde con un caldo ancora più intenso in prossimità del weekend. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.
2: Li ascolti anche in DAB.
1: Cerca hashtag Gamma su

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 11.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: Non conosce ostacoli la marcia dell'Italia agli europei femminili di pallavolo. A Brno in Repubblica Ceca le azzurre battono 3-1 in rimonta alla Svezia e c'entrano la Final Four. Vittoria della volontà e del gruppo, sottolinea Paola Egonu.
6: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti

0: L'Udinese 2-1 il Venezia. Oggi alle 18 Palermo Mantova, alle 21 Cagliari Verona. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348-3103979.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Ben ritrovati da Denny Nardi. La guerra in Ucraina, tensioni Unione Europea-Russia, Callas, visti limitati per i russi, Medvedev minaccia a Berlino, droni a Lipsia, 2 indagati legati a Mosca, 1 avrebbe un visto italiano, Russia sanzioni tedesche, un passo verso la distruzione delle relazioni, Francia non distoglieremo lo sguardo, rischi di ingerenza russe anche sulle elezioni italiane. Aggiornamento sul disastro del 26 agosto, alluvione in Nepal, 1225 morti e 4757 dispersi, centinaia ancora gli operai intrappolati nei tunnel idroelettrici, si lotta ancora nel fango. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la quarta regione in Italia passata in consiglio regionale dopo 2 giorni di aula. Zaia, risposta doverosa, in Veneto 31 domande dal 2019, solo 2 hanno avuto il via libera. Andiamo nel milanese, 2 uomini, un marocchino irregolare ed un tunisino sono stati sorpresi e arrestati dagli agenti della polizia ferroviaria in servizio antiborseggio all'interno della stazione di Milano Centrale. I due avrebbero sottratto una valigia a bordo di un treno, i poliziotti in borghese sono intervenuti durante la fuga con il bagaglio. L'area furtiva contenente indumenti ed effetti personali è stata restituita al proprietario, che è un italiano di 26 anni. Migliaia di tifosi in Duomo per i piloti della Ferrari.

I clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della

0: Divina. Domenica 6, Romanet Band, 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 13.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
4: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
3: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio

0: Vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
1: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
2: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
0: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
3: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
0: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda, di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle dei Culture Club.

0: che ha ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: sono le 14.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica. Si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. Parlamentare fino al 2008, ricoprì anche la carica di vicepresidente della Camera. Gli allarmi ONU sul clima. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. Così oggi il numero uno Guterres. Il fenomeno, dicono gli esperti, persisterà fino a febbraio. Europei femminili di volley, Polonia-Olanda in campo dalle 15, eleggerà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di sabato. Le azzurre si sono qualificate con un 3-1 in rimonta sulla Svezia, che non lascia pienamente soddisfatto il CT Velasco.
3: Il gruppo squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Da Laura Supino, buona giornata.

0: 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulle regioni di nord-ovest anche nelle prossime ore, domani e nel weekend. La giornata di venerdì 4 settembre tra Piemonte e Lombardia sarà con tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno e con gran caldo in giornata. Temperature massime nelle diverse località attorno ai 33-34 gradi. Un caldo che sarà anche in accentuazione sabato con picchi massimi di 36-37 gradi in alcune province. Per sapere quanto durerà tale fase vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a €14,99. Ultimate Gel da 3 flaconi è a €10,99. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a €5,99. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gamma Radio.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll-up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttise Lisci Cheratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultradolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99€, due pezzi 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Gamma Radio, giornale radio.
3: Unione Europea è nata in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. La guerra ibrida cede in corso l'allarme del ministro degli esteri Tajani, paventando possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità, alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale. Preoccupa l'aumento della temperatura degli oceani. Dramma ad Ostia, alle porte di Roma, una donna è stata trovata morta in casa in un'abitazione in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. In attesa della identificazione delle vittime, si ipotizza siano madre e figlio. Sport e tennis, quattro azzurri in campo nel secondo turno degli US Open, avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, Schoolkate e Sweeney. Luciano Darder affronta il ceco Svercina, Mattia Bellucci opposto a Taylor Fritz. È tutto a più tardi.
0: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Casa della Batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria a Monza. Parti con energia.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi anche in Lombardia nelle prossime ore avremo condizioni meteo estive con cielo sereno, poco nuvoloso e con il caldo che si fa sentire, punte massime fino a 33-34 gradi e nel weekend potrebbero aumentare ulteriormente, portarci fino anche a 36-37 gradi sulla bassa Valpadana. Quando cambierà tutto questo? Mercoledì di settimana prossima. Arriveranno dei temporali, le temperature caleranno. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. Li ascolti in streaming.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: sono le 16.
1: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Unione Europea e NATO sono in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati a proposito due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Essendo totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili, a detta di Zelensky, si complica per ovvie ragioni la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali. Il costo dei carburanti in Italia non è mai stato così alto da luglio 2022, mentre il governo si appresta a confermare oltre il 5 settembre il taglio di 17 centesimi per il diesel, la benzina tocca 2,124 euro al litro. Anche le bollette del gas salgono del 6,9%. L'esecutivo lavora per trovare un meccanismo più strutturale ed efficiente. Mattinata difficile per chi viaggiava in treno a Milano. Alcuni calcinacci sono caduti sopra un treno in galleria con 400 passeggeri ancora all'interno del convoglio. La circolazione è stata sospesa nel tratto tra le stazioni di Milano Bovisa e Milano Lancetti. Si avvicina il Gran Premio di Monza in Formula 1 dopo il bagno di folla di ieri a Milano. Per Hamilton è tempo di conferenza stampa. Sono orgoglioso dei progressi del team, ancora non riesco a credere di essere nella migliore scuderia al mondo, ha detto l'inglese. Non avrò pressioni, le parole invece dell'italiano Kimi Antonelli su Mercedes, che si appresta all'appuntamento al Tempio della Velocità da leader della classifica piloti. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulle regioni di nord-ovest anche nelle prossime ore, domani e nel weekend. La giornata di venerdì 4 settembre tra Piemonte e Lombardia sarà con tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno e con gran caldo in giornata. Temperature massime nelle diverse località attorno ai 33-34 gradi, un caldo che sarà anche in accentuazione sabato con picchi massimi di 36-37 gradi in alcune province. Per sapere quanto durerà tale fase vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Gamma Radio.

0: 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Gamma Box.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti.
6: Sia per benzina che per diesel i prezzi medi veleggiano ampiamente sopra i 2 euro al litro. La benzina, per esempio, sulla rete stradale nazionale, in modalità self ovviamente, è già ai 2,04 euro. Il diesel ancora di più a 2,15, e il problema principale per tutti gli automobilisti si avrà da sabato in poi, perché sabato è l'ultimo giorno in cui ci sono gli sconti sulle accise solamente per il gasolio, non per la benzina, e quindi significa, se non succederà nulla, da domenica in poi il diesel, al prezzo del diesel dovremo aggiungere altre 17 centesimi, che significa che sulla rete stradale nazionale si andrà sopra i 2,30 euro, e invece sulle autostrade anche sopra i 2,40 euro, quindi prezzi assolutamente intollerabili, e che già adesso stiamo vedendo che portano un rialzo ovviamente di tutti gli altri beni di consumo, perché poi l'aumento dei costi di trasporto si scarica anche sul costo delle merci e sul costo anche dei beni alimentari, che sono quelli che sono più attenzionati, perché sono quelle spese incomprimibili che vanno a pesare soprattutto sui redditi più bassi rispetto ai redditi più alti.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi anche in Lombardia nelle prossime ore avremo condizioni meteo estive con cielo sereno poco nuvoloso e con il caldo che si fa sentire, punte massime fino a 33-34 gradi e nel weekend potrebbero aumentare ulteriormente, portarci fino anche a 36-37 gradi sulla bassa Valpadana. Quando cambierà tutto questo? Mercoledì di settimana prossima arriveranno dei temporali, le temperature caleranno. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di Acqua e Sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di Acqua e Sapone ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 18.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Gamma Box.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti.
4: Sia per benzina che per diesel i prezzi medi veleggiano ampiamente sopra i 2 euro al litro. La benzina, per esempio, sulla rete stradale nazionale, in modalità self ovviamente, è già ai 2,04 euro. Il diesel ancora di più a 2,15, e il problema principale per tutti gli automobilisti si avrà da sabato in poi, perché sabato è l'ultimo giorno in cui ci sono gli sconti sulle accise solamente per il gasolio, non per la benzina, e quindi significa, se non succederà nulla, da domenica in poi il diesel, al prezzo del diesel dovremo aggiungere altre 17 centesimi, che significa che sulla rete stradale nazionale si andrà sopra i 2,30 euro, e invece sulle autostrade anche sopra i 2,40 euro, quindi prezzi assolutamente intollerabili, e che già adesso stiamo vedendo che portano un rialzo ovviamente di tutti gli altri beni di consumo, perché poi l'aumento dei costi di trasporto si scarica anche sul costo delle merci e sul costo anche dei beni alimentari, che sono quelli che sono più attenzionati, perché sono quelle spese incomprimibili che vanno a pesare soprattutto sui redditi più bassi rispetto ai redditi più alti.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: GB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. GB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire, grandi marche, anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine, in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Musica senza tempo.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: Saying and can be a star, feels like a

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 19.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Dramma sulla rotta migratoria verso le Canarie nel pieno della crisi legata ai fatti di luglio a Ceuta. 83 persone, tra cui un neonato, 3 donne, che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di oggi, sarebbero morte o disperse. Il caicco era salpato un mese fa dal Nord Africa con 128 persone a bordo. Dopo la tragedia di Pietralata a Roma, giornata nefasta caratterizzata da altre 3 stragi familiari. A Finale Ligure, un padre nella notte ha sparato uccidendo moglie e figlio 14enne prima di suicidarsi. A Ostia, alle porte della capitale, un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi lanciarsi dal balcone. Lungo la Una, a Barberino del Mugello, un uomo si è lanciato dal viadotto Alteta, dove la polizia ha ritrovato poi il corpo senza vita della ex compagna. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti, 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
4: Con il contributo della Regione Lombardia.
5: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 20.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Alta tensione in Europa per la minaccia di una guerra ibrida russa dopo l'attentato di Lipsia. Il ministro degli esteri italiani paventa possibili influenze di Mosca sul voto nel nostro paese e garantisce massima attenzione.
5: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
4: Ancora tragedie familiari in Italia. Finale ligure, un uomo ucciso con un'arma, la moglie e il figlio di 14 anni, prima di togliersi la vita sulla A1 a Barberino del Mugello, ritrovati sotto un viadotto i corpi di un uomo e dell'ex compagna. A Ostia, vicino Roma, un uomo ha soffocato con un cuscino la madre prima di lanciarsi dal balcone. Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio, con un taglio di 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, in campo Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. È tutto da Gianni Di Gaetano. Buona serata.
6: Gamma Radio, Golden Hits.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: 22 e un minuto.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

right to there.

0: mezzanotte i 59 minuti. Gamma Radio Golden Hits. Il grande rock.
1: Il grande rock
0: è qui su Gamma Radio.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: e 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Macy Gray.
5: Alla metà degli anni 90 in America, milioni di giovani appassionati di musica scoprono il neo soul, una commistione felicissima tra sonorità classiche della musica dell'anima e ritmi urban. A rendere noto questo genere, tra gli altri, c'è anche Natalie Renee McIntyre, meglio noto come Macy Gray. Nata nel 1967 a Canton, nell'Ohio, la stessa città di Marilyn Manson, Natalie Macy fin da piccola ama il canto. Ma a causa delle burle a cui viene sottoposta dai compagni di scuola per la sua voce roca, decide di stare il più possibile in silenzio e di non cantare mai più in pubblico. A farle cambiare idea, quando ormai è un adolescente e si è trasferita a Los Angeles, sono alcuni jazzisti che, dopo averla ascoltata, la convincono a prendere parte a jam session pubbliche nei locali della città. È proprio in una di queste interminabili serate di improvvisazione che la cantante americana ottiene il suo primo contratto discografico. Pochi mesi, e nel 1999 esce On How Life Is, CD nel quale sono inclusi brani che diventano immediatamente un cult come Do Something e I Try.